guidò il vermaluccico e tira forte il vento. Su una via Caterasa, davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così scarice la voce e ricomincia.

potenza della lirica. Navi ogni dramma un falso, c'è con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare anche un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicino,

evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande